0: pasa con los leídos?
1: Pipe aquí, Lara. Y la, si no, Leo.
2: Cano, apellido Las Cano.
3: Apellido Lopresti.
4: Pipeño, apuesto que nadie lo dice. Apuesto que nadie lo dice. Acá hay copia por Lillo.
3: La que te juiste.
2: Apellidos con L. Landero, Lara, Larina, Larraín, Larrondo, Laza, Lavín, Leal, Leiva, León, Letelier, Leito, Minari, Lía,
5: Letana, Loco, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro,
6: Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro,
2: Loro, Loro,
5: Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro,
3: Loro, Loro, Loro,
4: Loro, Loro, Loro,
0: Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro, Loro,